0: and so much more!
1: Sa kulitan, Romana Chada!
2: Uber Kuela! Sa tugtugan, Umariba!
0: Wake me up! Hey. More sa umaga!